più alto lo dice, e sono contato baio, saremmo virgem, ui me il visto di, tu dum, come me si guarda, ires ne schiattive malamare.

pentolino nella scarpa, ai, che mi fa tanto tanto male, ai, batto il piede in su, lo batto in giù, giro e mi rigiro, sembro Belzebù, conto le stelle ad una, ai, cerco di sorridere alla luna, ai, provo a fischiettare da cantare, ma quel sassolino mi fa sempre mal, piano piano devo camminare, faccio un passo poi mi devo fermare, sono proprio sfortunato, sì, tutta colpa sassolino piccolino che sei qui, ho un sassolino nella scarpa, ai, che mi fa tanto male, ai, batto il piede in su, lo batto in giù, gira e mi rigiro, sembro Belzebù.

è stanco già il mio cuore, non crede più all'amore, perché già mai trovò sincerità. Ma se vorrai provare, tu lo potrai salvare con tre parole splendenti.

quante frasi ancora sa insegnar l'amore, dolce lusinghiere, ma nessuna dà questo sogno d'oro.